Ara sentirem la sonata per a piano número 5, l'opus 53 d'Alexander Scriabin, interpretada al piano per Robert Taub.